0: Love My Life, la voce quella di Robbie Williams. Allora, qui negli spacchi notizie Radio Number One stiamo parlando della nuova TV di Trump, la Trump TV, che si chiama The Essential Station ed è stata lanciata proprio il 19 di settembre dalla Casa Bianca. Diciamo che ha l'obiettivo di raccontare, riportare quello che secondo Trump le principali, diciamo, TV americane, tra le quali la CNN, avrebbero omesso di raccontare, cioè i numerosi successi da record dell'amministrazione a beneficio di tutti gli americani. Questo, insomma, è quello che dice il presidente degli Stati Uniti d'America. Poi bisognerebbe sentire gli americani se effettivamente hanno avuto questo beneficio, perché l'inghippo è che raccontare le cose, ammesso che ci siano delle cose che sono andate bene, no? Cioè devi raccontare accanto alle cose che sono andate bene quelle che sono andate male, perché altrimenti ci manca un pezzo.
1: Allora pare che questa cosa della messa al bando di questa della CNN e delle altre due TV collegate sia nata dopo che Natalie Arp, che per più distratti è quella bionda, no? La portavoce che vedete spesso prima dei discorsi di Trump alla Casa Bianca, lei abbia mostrato i servizi, no? Di queste TV critici sul prezzo della benzina e sulla guerra in Iran in vista del voto di medio termine. Considerate che negli Stati Uniti c'è grande preoccupazione per i prezzi della benzina, che sono si sono alzati tantissimo, no? Quest'anno gli americani non è che siano proprio così contenti nemmeno della guerra dell'Iran, quindi non è che abbiano fatto chissà quali servizi,
0: hanno detto la verità,
1: hanno fatto una cosa relativamente non è che si sono inventati una cosa gravissima, sai, io penso a una cosa gravissima per cui alla fine Trump si arrabbia, hanno fatto dei servizi normali sul prezzo della benzina, eppure sono state
0: però guarda che giustamente, come dice qualcuno dei nostri ascoltatori, poi magari tra poco qualche messaggio lo ascoltiamo, un po' accade anche in Italia, no? Dove comunque i telegiornali, se poi tu vari, no? La sera è molto facile, voglio dire, metterle a confronto, ci sono dei telegiornali che ti raccontano, ti danno una versione delle cose, altri telegiornali che ti danno una versione, non dico totalmente diversa, ma magari più attinente, diciamo, alla verità dei fatti, no?
1: Ma questo lo sappiamo, siamo abituati, sappiamo, insomma, al condizionamento dell'informazione, però fortunatamente in Italia abbiamo più testate da mettere a confronto, però almeno finora, a mia memoria, non è mai successo, a parte il famoso editto di Berlusconi contro Biagi e gli altri. Non c'è mai stato un presidente che abbia detto no, questa TV non può più entrare a Montecitorio, no?
0: No, vabbè, però insomma, diciamo che poi c'è un motivo se i cittadini di tutto il mondo diffidano, diciamo, degli organi

0: di informazione, però veramente è così, cioè la gente vuole essere davvero, ecco, quando ascolta vuole ascoltare solo le belle notizie, è come si dice a Bolzano, contenta e coglionata, cioè nel senso, perché sai, è un po' questo, no? Io penso che le persone intanto hanno diritto a conoscere la verità, certo. E poi non credo che vogliano sentirsi dire solo le cose positive, no? Cioè devi capire, perché poi se ti dice vai tutto bene, tutto a posto, funziona tutto, poi nella realtà di tutti i giorni non è così.
1: Infatti, com'è che si dice Bolzano, scusa che non ho capito?
0: Contenti e coglionati.
1: Ah, non sapevo che sapessi il bolzanese.

0: Ma che bella coppia, quella di Karol G con Bruno Mars, Still. Allora, rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie vi portiamo in Francia, dove sta montando in maniera incredibile la protesta anche lì per il caro carburante, ma soprattutto perché alcuni automobilisti, attenzione, stanno facendo il pieno con l'olio da cucina. Ma diciamo subito che è illegale,
1: Vengono
0: è
1: fuori
0: illegale, ma c'è chi lo sta facendo, attenzione.
1: Sì, vengono fuori dei fritti, tra l'altro.
0: Buonissimo. No, non vengono fuori dei fritti.
1: Se usi l'olio di seme.
0: La macchina va, però insomma in teoria non si può fare. Cioè no, anche in pratica non si può fare.
1: Vi spieghiamo più o meno tutto tra poco, dopo le previsioni del tempo, ok?
0: Siamo pronti! Dai, qui negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Il parziale ritiro verso ovest dell'anticiclone consentirà delle infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni, dove si assisterà ad un generale calo termico, inizialmente soprattutto in pianura padana e nel settore adriatico, ma entro mercoledì anche nel resto d'Italia. I valori dunque scenderanno di diversi gradi rispetto ai livelli decisamente elevati degli ultimi giorni, fino a ad assestarsi temporaneamente anche al di sotto della norma. Questa fase sarà accompagnata da una nuova flessione delle temperature che sarà ancora una volta maggiormente marcata nelle regioni orientali del paese. Successivamente, probabilmente meglio, un nuovo rinforzo dell'alta pressione nel corso del fine settimana ripristinerà la stabilità accompagnata da un'ennesima risalita delle temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:27 minuti, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in Francia, dove c'è questo esperimento che ha messo in pratica una signora. Come funziona l'auto alimentata con olio da cucina? Ne parliamo tra poco, dopo Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: Miss Italia. Allora, questo è il nuovo singolo di Dito nella piaga, alle 11:31 minuti. Una buona giornata a tutti voi. Allora, attenzione, perché adesso negli spacca notizie vi portiamo in Francia. In Francia, perché la situazione è abbastanza pesante. Gasolio e benzina stanno scarseggiando, i prezzi sono alle stelle, sta montando una protesta di un certo peso. Pensate che c'è addirittura chi allunga in questo momento la benzina con l'etanolo, rischiando di provocare seri danni al motore. Ma non è dell'etanolo che vi vogliamo parlare, ma in realtà dell'olio da cucina. Tanto poi dopo racconto una cosa che sono andata a scoprire, che in realtà hanno anche diciamo fatto un volo aereo usando l'olio. C'è questa signora il cui nome è stato così cambiato, diciamo Marie, che ha una Mercedes non nuovissima, e lei praticamente alimenta questa sua vecchia Mercedes con olio da cucina. Lei dice l'olio da buttare, no? Per quanto la riguarda, dice: raccogliamo l'olio di frittura uscito dai ristoranti e food truck o ai mercatini delle pulci, insomma quello che magari viene buttato, no? E lei lo mette al posto della benzina.
2: Sì, lei dice: non, attenzione, deve essere filtrato più volte, e alla fine lei lo utilizza, no? C'è anche chi usa l'olio di colza, aggiunge un pochettino di gasolio. Allora sì, questa cosa qua è contro la legge, contro la legge.
1: Non si può fare.
2: Più che altro per evasione fiscale. Io pensavo che fosse più per un discorso di ambiente, di inquinamento. Non so quanto inquini l'olio in più o in meno rispetto al gasolio, magari di meno, che chi lo sa. Comunque è una cosa che non si può fare, però lei dice: ma in ogni caso chi è che controlla? Come fanno a controllare? Cioè dovrebbero fermarti, prendere un campione, no? Di quello che hai all'interno dell'auto, del serbatoio, e verificare che cosa c'è. E quindi io temo che questo possa essere un esempio poi
1: che è preso anche imitato da altri, eh. Ma guarda, allora, tra l'altro lei ha detto che l'unico problema, per esempio, c'è d'inverno, perché l'olio da cucina non va molto d'accordo con le basse temperature, quindi potrebbe causare, diciamo, dei problemi. E poi ha detto una cosa molto simpatica, che siccome almeno l'olio che utilizza lei, perché invece il marito, che ha un'altra macchina vecchia, credo una Citroen, anche lui la alimenta con l'olio da cucina, il marito lo compra, mentre lei usa quello, diciamo, da scarto. Dice che l'unica cosa che si sente è l'odore, diciamo, come se emanasse, uscisse sempre odore di patatine fritte. Però attenzione, questa che può sembrare una storia surreale, considerate che non è un caso isolato in Francia. Usare l'olio da cucina è una cosa che perché effettivamente poi ti devono controllare, no? Come fanno a dire: ah, questa qua usa l'olio da cucina piuttosto che la benzina, se non c'è e costa tanto.
2: Comunque lei da 15 anni che va in giro con quest'auto, pensa quanti soldi ha risparmiato usando olio. E adesso io non so in che città vive, lei non c'è scritto,
1: adesso
2: però
1: lo cerchiamo.
2: Adesso però, insomma, i suoi concittadini hanno capito perché è da 15 anni che sentono odore
1: di patatine fritte.
2: Ma chi è che fa il fritto qui in questa cittadina
1: davanti
2: francese?
1: Noi. Beh, tra poco ci torniamo, però, perché è una notizia decisamente interessante. Ci sono gli One Republic.

0: La France Out Republic, stiamo parlando di questa, di sempre più persone che insomma in Francia usano l'olio da cucina al posto, diciamo, del carburante per la macchina. In questo momento c'è, diciamo, un grande problema, non solo in Italia, in Francia ancora di più. Io ho trovato questa notizia molto interessante, perché pensate che un esperimento è già stato fatto con un aereo commerciale a lungo raggio da Heathrow New York, che ha impiegato un carburante 100% naturale composto da olio da cucina esausto, prodotti a base vegetale, grasso animale da scarto. Questo tra l'altro consentirebbe di ridurre le emissioni nette, attenzione, fino al 70% rispetto ai carburanti fossili.
1: Ah, beh, questa sarebbe una bella notizia. Dobbiamo contattare la lobby dei petrolieri del mondo,
0: chiedere se sono d'accordo.
1: Se sono d'accordo. Beh, però insomma questa notizia francese è particolare.
0: Molto particolare, ma a quanto pare i nostri ascoltatori conoscono già, sentite.
2: Ciao ragazzi. Ma personalmente io faccio proprio quel lavoro lì, non in Italia, in Canton Ticino. Si raccoglie l'olio esausto e lo si trasforma, è tutto regolare. E vi do una notizia in più, che l'olio adeguatamente filtrato, rilavorato, non ha impatto nell'ambiente. Un saluto.
0: Capito. C'è anche una nostra amica che lo conosce.
3: Buongiorno ragazzi, un anno fa circa su YouTube avevano messo online un video dove dimostravano che si può ottenere del carburante pulito utilizzando l'olio esausto. Il procedimento richiede un paio di giorni o tre, quindi non è una cosa immediata. Però dicevano, uno che riesce a raccogliere un po' di olio, riesce ad avere un posto per poterlo filtrare senza creare problemi, può farsi il carburante in casa. Dicono che è fuori legge per l'evasione fiscale, ma se uno si produce gasolio per se stesso, scusate, carburante e benzina per se stesso, perché è fuori legge? Semplicemente perché non ingrassiamo qualcun altro?
1: Questa era una bella domanda, la giriamo a Giorgetti, vediamo che cosa.
0: No, adesso vi raccomando, andate a casa e buttate l'olio extravergine d'oliva dentro macchina, cioè occhio, no, perché sai un attimo, cioè no, confondere le cose, però è una bella notizia.

0: diciamo, l'utilizzo dell'olio, diciamo così, da scarto esausto, sì, ma per la macchina a diesel, perché la signora ha ovviamente una macchina, sì, che va, che è a diesel, e poi ha detto non si può mettere l'olio direttamente dentro il motore, cioè deve subire tutta una, un, certo, filtraggio, cioè no, lo diciamo perché magari stasera vi fate la frittura di pesce e poi buttate
1: dentro,
0: capito, però giustamente un nostro amico ci dice questa cosa e io seguirei il consiglio.
2: Vabbè, dai, adesso però non esageriamo, non è che ci possiamo fare le raffinerie in casa perché la benzina costa cara, dai, cerchiamo di usare la macchina meno possibile, anche se per alcuni non è semplice, cioè però un conto è fare la grappa o qualche distillato, un conto fare dei carburanti, dai. Stefano da Parma.
0: Ciao Stefano.
1: Stasera tutto lì con l'olio, dai. Vabbè.
0: Rimanete lì, c'è una grande canzone in arrivo.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: regola della Vico, grande canzone. Attenzione, perché il 9 di ottobre, in esclusiva su Sky, torna la serie numero 2, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Io ho visto la prima, molto carina.
1: Sì, è vero, vero, vero, molto, molto, molto carina. Allora, record, record della casa più stretta del mondo. È stata inserita nel Guinness. Vediamo le misure, vediamo un po' se riusciamo a starci. Incredibile, comunque. Allora, la casa è larga 92 centimetri. 92 centimetri. È stata costruita tra due condomini. Di fatto è su due piani, ok?
0: Ma l'ho vista.
1: Mai visto? È incastrata tra due case a Varsavia. È stata tra l'altro,
0: certo,
1: non è classificata come casa perché non è omologata, però questo scrittore e regista che l'ha fatta per prima è stato molto molto simpatico e anche molto originale nel costruirla, no?
0: Sì, sì, no, no, beh, diciamo che allora hai il vantaggio che ci metti poco a pulirla, quello
1: è vero.
0: Però sai, io poi sono sempre un po' dubbiosa se dare queste notizie, perché già c'è il tema delle case minuscole, di spazi,
1: infatti,
0: che vengono affittati come spazi abitativi, in realtà sono tutt'altro. Se diciamo anche che a Varsavia sono riusciti a mettere su una casa minuscola, che minuscola insomma è definire, dire poco, e io non, sai, sono sempre lì che dico queste idee è meglio non darle, perché sennò ci fanno abitare negli ascensori, perché
1: più o meno
0: la dimensione è quella lì.
1: Ultimi dettagli, il tavolo è per due, il frigorifero contiene solo due bevande.
0: Il bagno?
1: E nessuno. Il bagno?
0: Non c'è, fuori.
1: No, dai, non può esserci.
0: Come fai a stare in un bagno in un metro e mezzo? Dove e è nessuna, di sopra.
1: E nessuna finestra può essere aperta.
0: Bello.
1: Comunque, immaginate lo spazio di poco meno di un metro tra due condomini che è stato riempito. Insomma.
0: Ma per favore, no, guarda, no. Piuttosto, non lo so, mi invento qualcos'altro, ma lì non ci vado. Una casetta magari nel giardino. Vado nella cuccia del cane, guarda.
1: Salutamelo.
0: Che meglio. Ciao, Alex Warren.

0: Marco Mengoni, mandare tutto all'aria, pochi minuti alle 12, rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie parliamo della mocca.
1: E se il caffè non borbottasse più?
0: No, che fa quel rumore? Ma stai scherzando?
1: Quel rumore lì.
0: No, ragazzi, quello è il must, senza quello niente mocca. Bravo, sai fare bene il caffè, Chicco.
1: Perché,
0: dai.
1: Perché poi apri, quando apri fai...
0: capito, poi ti esce tutto, va bene. Da che te non ti capita mai che ti esce dalla parte quella centrale il caffè?
1: Capita a tutti,
0: dai. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna...

0: tutti voi. A Radio Number One sono le 12, tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermarlo è l'Istat. L'Italia dovrà dunque attendere ancora, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, l'uscita potrebbe avvenire nel 2027. Ampio dibattito anche politico dopo l'annuncio di Giorgia Meloni di voler fissare un tetto al 30% sulla presenza di studenti stranieri in ogni classe. Per il ministro Valditara, senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione. Per il capo dello Stato Mattarella la scuola sia aperta a tutti. Il presidente della CEI Zuppi dice: non possiamo accettare che il luogo di nascita determini le opportunità di apprendimento. Schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale. Maxi furto nel Cuneese, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri. È successo in una cantina di Monforte d'Alba. Professionisti in azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. Miss Italia 2026 è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. Partecipava con la fascia di Miss Liguria. È stata proclamata ieri sera a Roma. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto. Grazie per l'ascolto e buona continuazione in nostra compagnia.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Lo singolo di LP si intitola Don't Stop. 12 e 7 minuti, siete con Radio Number One negli Spacche Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Parliamo del caffè, qui ragazzi diventa tutto tecnologico e quindi anche la moca oramai sta sparendo dalle case degli italiani, perché ormai tutti vogliono le comodità, quindi la macchinetta del caffè con le cialde sta sostituendo in pratica la moca, anche perché diventa sempre più tecnologica.
1: Sì. Alzi la mano chi utilizza ancora la moca. Vediamo se abbiamo un veloce sondaggino tra i nostri ascoltatori. Io moca, ad esempio. Io solo moca a casa. Tu?
0: No, cialde.
1: Cialde, vedi. Io avevo le cialde e sono ritornato alla moca.
0: E come mai?
1: Non lo so. Perché alla fine devo andare a comprare tutto. Invece
0: il caffè... vabbè, certo, perché il caffè, scusa, la moca non lo compri, te lo regalano.
1: Sì. No, capito, però comprare tutte le cialde. Alla fine ho detto, sai cosa c'è? Ad esempio qui in radio abbiamo le cialde.
0: Beh, certo.
1: Perché la moca diventa un po' più complicata. Comunque, questo è di fatto il bar si è trasferito nelle case, perché ormai non c'è solamente il caffè. È il caffè corto, il caffè lungo, il caffè
0: quello macchiato. Capito, il caffè d'orzo.
1: E quindi stiamo per dire addio alla moca.
0: No, quello no. Io a casa, per esempio, ho quattro caffettiere. Come? Cosa? Io no, le caffettiere grandi, quella
1: ma
0: proprio più grande. Ma no, la uso magari quando sono in vacanza. Se sono in vacanza, la moca, sì.
1: Più
0: ho
1: tempo.
0: Due mochine piccoline. Una l'ho comprata solo perché mi piaceva il colore verde acqua. Una piccola così. No, a me piace moltissimo l'odore del caffè che fa la moca e anche il rumore. Però, diciamo, quel suono incredibile del caffè lento che viene su. È solo che questa cosa che adesso stiamo per dire non piacerà ai baristi, perché un po' gli italiani, stando a quello che stavamo leggendo, insomma, hanno sostituito la figura del barista con le macchinette per il caffè a casa. E sono sempre peraltro più interattive, perché adesso tu le puoi programmare anche col telefono, capito? Scrivi e dici preparami tra 5 minuti un caffè, fammelo corto, macchiato, capito? E lei te lo prepara.
1: Portamelo a letto e già che ci sei fammi anche un massaggino.

0: avviato sul messaggino.
1: Molto bene, ascoltiamo Shizuka, che bello.
0: Appunto, il caffè col caffè.
1: Sì, sì, Claudio, c'è zucchero, dai.
0: Bravissimo.
1: Ok.

0: Kilo, dopo il grande successo internazionale di Zoo & Co, l'album dei duetti che fu pubblicato nel 2004, Zucchero uscì con un disco di brani inediti, Fly, che oggi compie 20 anni. Tra l'altro l'album porta come sottotitolo Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini. Quanto mi piace!
1: Carina.
0: A spiegare il significato di questa frase è lo stesso Zucchero che disse: sbagli un numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi. Sei incerto in auto e subito ti suonano. Quelli sono i tacchini. Sono tutte le persone che ci impediscono di volare. Intolleranti, arroganti, ignoranti. Ognuno ha i suoi tacchini e si sono perfino ci sono perfino paesi interi che hanno i propri. Questo lavoro, tra l'altro, considerate che segna una svolta più pop nella carriera di Zucchero, perché Fly si apre proprio con due dei suoi brani più popolari di quegli anni, Bacco per Bacco e Un Chilo proprio.
1: Questo brano Un Chilo partecipò anche al Festival Bar 2007, conquistando il terzo posto. Tra l'altro, all'epoca dell'uscita del disco, circolò una voce secondo cui il testo della canzone contenesse riferimenti a Vasco Rossi. A far nascere il sospetto erano alcuni versi che parlano di qualcuno che si crede un rocker e fuma Lucky Strike, una marca di sigarette citata dallo stesso Vasco nel brano Gli Angeli. Zucchero però ha smentito, anche perché lui insomma è sempre stato amico di Vasco, quindi non c'era nessun riferimento.
0: Vabbè, insomma, complimenti a Zucchero, un grande che peraltro noi conosciamo, perché insomma abbiamo avuto anche la fortuna di averlo qua ospite. Allora, tra poco torniamo sul tema del caffè, della moca, delle cialde.
1: Yes.
0: Insomma, ci sono un po' di messaggi, ne parliamo tra poco.

0: Moving to the Sun, Ugel, Email Angel, Ultra Nate. Chissà se c'è qualcuno dall'altra parte che sta facendo ancora il caffè alla napoletana. Magari sì, sai, no?
1: La cucuma. Già stanno sparendo la mocca normale.
0: Vabbè.
1: Poi va bene. Alcuni alternano, un po' di capsula, cosa? Un po' di mocca.
0: Cioè, infatti io faccio così, alterno. Cioè, un po' di qua, un po' di là, un po', capito? Caffè. Ma io non ne bevo tantissimi, per cui, insomma, non sono una caffettara, capito?
1: Caffettara. Dipende anche dai momenti del giorno, secondo me. In alcuni momenti la mocca ti dà qualche cosa in più, in alcuni momenti la capsula la può sostituire.
0: Un concetto altamente filosofico. Ne parliamo tra poco, qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 12:27 minuti qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando della disabitudine degli italiani, no? A farsi il caffè con la moca, anche se devo dire che i nostri ascoltatori sono tutti moca addicted, mochettari, diciamo.
1: Allora,
0: così.
1: Vabbè. Questi dati ve ne do un paio interessanti. Tra il 2022 e il 2026, quindi questi 4 anni, il macinato tradizionale è passato dal 67 al 54%, mentre le capsule sono salite dal 15 al 20%, quindi i dati dicono sempre più capsule,
0: sono chiari,
1: sempre meno moca.
0: Ma sì, insomma, perché poi si possono scegliere farsi, diciamo, adesso non proprio la sostituzione del vero e proprio barista, ma ti puoi fare il caffè che ti piace in varie versioni, no? Puoi aggiungerci quello che vuoi.
1: Anche il decaffeinato.
0: Anche il decaffeinato. Sì. È vero. Io per esempio bevo anche caffè d'orzo, che insomma non mi dispiace. Sentiamo.
2: Io una volta avevo le cialde, tutto, si sono rotte 3 macchine, mi sono rotto le scatole, sono ritornato al caffè tradizionale nella moca. Buonissimo, bene. Va bene, e costa anche di meno. Provate a fare il calcolo delle cialdine e voi provate a fare il costo del caffè.
1: No, ha ragione, in un anno risparmi tantissimo, utilizzando la moca invece che le cialdine.
3: Io a casa moca tutta la vita, però siccome faccio il camionista e sto lì tutta settimana, sul camion c'ho la macchinetta con le cialde.
1: Bravo.
0: Che è facile, più immediata, insomma.
4: Ciao, sono Tina. Ciao, Tina. Io sono per la moca. E mio nipote giusto domenica ha detto a sua mamma: io il caffè lo bevo solo esclusivamente dalla nonna Tina. Ciao ragazzi, ciao.
0: Quindi è un intenditore,
4: ciao.
0: No? Perché molti hanno abbandonato le cialde.
5: Ciao Spacca. Allora, ciao. Noi dopo anni di cialde, di macchine in comodato d'uso, abbiamo deciso di comprarci una macchina del caffè con l'annesso macina caffè, per cui compriamo il caffè in grani e ogni volta che prendiamo un caffè viene macinato all'istante. Una goduria.
0: Io ti devo dire, io ho una mania e vorrei sapere se anche gli ascoltatori ce l'hanno. Io proprio lo faccio anche con il basilico, ma io proprio metto il naso, mi piace un casino annusare il caffè.
1: Però lei vince perché lei utilizza i chicchi in grano che vengono macinati al momento, al bar.
0: Tra l'altro c'è la macchinetta quella lì di Perfetto di Brad Pitt, che costa un botto, è una macchina fantastica, bisogna dire la verità, costa un sacco di soldi. Non so se qualcuno ce l'ha, no, giusto per sapere se poi ti fa il caffè bello e buono come quello
1: come
0: di
1: lui.
0: Brad Pitt.
1: Bello e buono come lui.
0: Esatto, ci torniamo tra poco.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

0: Tame Impala, Dracula. Va bene, allora dai, da oggi più mocca per tutti, anche se insomma ognuno ha i propri riti a proposito degli italiani che però usano sempre di più le cialde. Senti un
1: allora,
0: po'.
1: Allora, prima mattina la moca, non ce la faccio a bermi la capsula, non mi serve a me la capsula di prima mattina. Poi quello dopo pranzo e dopo cena tranquillamente la capsula, però al mattino ho bisogno del mio caffè con la moca e basta. A parte che ormai sta diventando un lusso anche il caffè, però e se non è buono a me non piace, quindi sto optando a non bere più caffè, perché quello che piace a me è arrivato a costare veramente veramente tanto, che poi è il più vecchio che ci sia sulla faccia della terra qui in Italia, però è intoccabile, quindi ciao.
2: Ciao! Vabbè,
0: buono. Va bene, dai.
2: Che però, caffè.
0: Sì, sì, si può fare anche alternato, dipende dal tempo che si ha, se si ha più tempo la moca, altrimenti la cialda. Allora, rimanete lì, perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone.
3: Gli spacca notizie. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: mentre Michael Stipe stava decollando dall'aeroporto di New York, città alla quale è molto legato a Live in New York, REM. Allora, siete su Radio Number One negli Spacca Notizie. C'è questo libro che sta già creando parecchi problemi. Stiamo parlando della biografia che al vetriolo del conte Charles Spencer su Diana. Insomma, ha fatto delle rivelazioni anche già le diverse interviste che ha rilasciato sul conto di Carlo, non belle, molte altre cose che stanno creando dei problemi. Qualcuno dice, vabbè, ma saranno vere queste cose?
1: Non lo,
0: chi
1: so,
0: lo sa?
1: Mi sembrano forse un filo esagerate, però chissà. Insomma, la prima cosa che è uscita, è trapelata dalle prime interviste quando è stato presentato il libro, sarebbe stata quella che Carlo avrebbe esultato quasi, no? Che è una brutta cosa nel momento in cui ha appreso della morte di Lady Diana. Io mi rifiuto di pensarlo, insomma, no? Che abbia esultato, come si fa ad esultare per la morte di una che ho capito, vabbè, era considerata,
0: che magari
1: già
0: creava
1: fatto
0: dei problemi, ma
1: sì, ho capito, però
0: insomma,
1: non lo so, poi
0: ci
1: magari
0: sono delle cose brutte, delle rivelazioni brutte. Tra l'altro il principe Carlo ha detto, beh, insomma, posso giustificarlo solo perché è un fratello che ha perso una amata sorella e quindi si può arrivare per il dolore a scrivere delle cose così. Ma insomma, su Carlo, su principe re Carlo, anzi, ormai ha scritto delle cose veramente brutte, e i Windsor in generale sotto attacco, come se si volesse togliere, diciamo, dai sassolini dalle scarpe. Probabilmente la sorella sarebbe d'accordo, la principessa Diana, mai dimenticata e molto molto amata, che insomma con la casa reale non andava troppo d'accordo, no?
1: Sì, poi lui ce l'ha, diciamo, ce l'ha con la casa reale, fratello di Lady Di. In questo caso spinge anche sul fatto di richiedere, no, una scorta per Harry e Meghan. Quindi sai, nel momento in cui tu vai a difendere Harry e Meghan, che in questo momento non sono esattamente, no, nel cono di luce della monarchia, ma sono esattamente lì nell'ombra, evidentemente lo fai ad arte, probabilmente, no?
0: Ma credo, se qualcuno dice che, insomma, siccome ha bisogno di soldi, ha un po' forzato la mano su questa biografia, esagerando magari un po' i racconti. Altri, che probabilmente magari sono a conoscenza più di noi, che sappiamo poco o nulla, insomma, della famiglia reale e di fatti che sono realmente accaduti, magari invece sono d'accordo. Diciamo che ha suscitato davvero tante polemiche e sicuramente non aiuta in questo momento a creare l'atmosfera di riconciliazione tra i fratelli.
1: Beh, no,
0: perché tra l'altro sai che Harry e Meghan sono ritrasferiti nel Regno Unito.
1: Leggo che sì, William, insomma, ha già perso la pazienza. Questo è rientrato da un quarto d'ora nel Regno Unito e già è lì. Ci sono discorsi di eredità, soldi, tantissimi,
0: di comportamenti, secondo me, insomma, una famiglia che, vabbè, sì, è vero, lui non è molto contento, poi adesso ci si è messo il libro a rompere le uova nel paniere, e vediamo soprattutto se avrà successo sto libro, perché poi sai, la gente critica, però poi è curiosa, e il gossip non muore mai e uno vuole sapere cosa c'è scritto in questa biografia di Charles Spence.

0: Pace con Alfa e Manu Chao a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi torniamo domani mercoledì, vi auguriamo un bellissimo martedì su Radio Number One. Io vado a mangiare pizza e bollicine perché oggi
0: bravi.
1: Festeggiamo il compleanno di Stefano Federici.
0: Auguri! Ciao Stefano, bravo, voi festeggiate sempre. Oh, a Milano siamo a Stecchetto, te lo dico.
1: Se, ripeto, se mi hanno lasciato qualche cosa, perché qui sembrano dei barbari, se sono avventati su quelle pizze, sembra che non mangiassero da una settimana.
0: Vabbè, è un classico, infatti, però. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
1: Ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, ci sono le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
2: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 22 settembre. Come sempre, dopo gli spacca notizie, c'è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e quello là.
7: Come quello là? Sì, quello là. Non so se tu sei Andrea Ferrari o Ferrario, devo ancora capire, che mi sembra che ci siano degli errori di comunicazione. Io sono zio Francesco Nasti, su quello non si sbaglia.
0: È vero,
7: buon
0: è vero.
7: Buon pomeriggio Andrea.
0: Sì, ma tu sei abituato a chiamare le altre persone al telefono così, d'amblè, senza neanche un minimo di preavviso.
7: Eh sì, scusa, cosa devo fare? Adesso devo mandare un piccione viaggiatore, devo avvisarti prima di chiamarti, che è una calenda greca così.
0: Beh, si vede, si intuisce, si nota molto che viviamo proprio due epoche diverse, o meglio, apparteniamo a due epoche diverse. Questo è un grande spoiler per quanto riguarda il match di oggi, tra poco vi diciamo tutto, intanto Malika Ayan con Detto Tra Noi.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Detto tra noi, Malika Ayan su Radio Number One, non ne sbaglia uno di singolo questa ragazza. E comincia così One Match con Andrea Brumbrum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E oggi vogliamo portarvi un bel match generazionale.
1: Ma sì, non è generazionale, sì. Andrea, sì. Non fare il furbo che tu inizi già a metterla. Voi di una certa. Non è vero. No, qui è una questione proprio di comunicazione.
0: Guarda, io ti dico, non solo la Gen Z, cioè la generazione Z, anche chi alla mia età non è più abituato a chiamare, cioè odia le telefonate. E se proprio devo chiamare, prima comunque avviso con un messaggino. E ci sono quelli invece, come lo zio, un po' più in là con gli anni, per questo che dico generazionale.
1: Allora, un po' di rispetto, per favore.
0: Voi telefonate come se non ci fosse un domani. No, se ne sbattono, procedono dritti e poi se disturbano fa niente. E quindi la domanda è semplice: voi da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno, prima mandate un messaggio del tipo ti posso chiamare, ti disturbo, oppure prendete e chiamate subito nell'immediato?
1: Ma io non lo so, ma c'è anche da discuterne. Oggi perdi a mani basse, fidati, va bene, possiamo posizionarci, possiamo motivarci, prego.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del phon, lo zio Francesco Nasti.
1: A parte che il phon ha anche l'aria fresca. Comunque torniamo a noi, cioè se devo parlarti ti chiamo, se puoi rispondere rispondi, se non rispondi semplice, va bene.
0: Ma se poi ti
1: richiamerò.
0: Ma chi
1: mi offende? Stiamo diventando allergici alle telefonate. Cioè adesso uno per telefonare prima deve mandare un messaggio. Tra un po' dovrei mandare una mail per sapere se puoi mandare un messaggio, se poi puoi chiamarmi. Cioè non esiste, ragazzi. Il telefono è un invito, non è un ordine. Se puoi rispondi, se non puoi non rispondi. Che ci vorrà, mamma mia. È il preavviso. E poi l'ansia, aspetta, questa cosa è importante.
0: Quale?
1: Perché se tu mi mandi un messaggio posso chiamarti, mi crei più ansia, magari devi dirmi una stupidata e invece sono lì che magari quel minuto dove ragazzi c'è un po' lo scioppone, guarda che mi viene lo scioppone per colpa tua, invece no, così, ma bella telefonata, ciao, come vado, a posto, stasera per il TV ci vediamo, no, basta così.

0: H24 e se devi esprimere un concetto lungo ci sono i messaggi vocali. In ogni caso, tornando alle chiamate, zio, assolutamente messaggino prima per capire se la persona che la riceve è disposta a perdere un sacco, perché poi alla fine parliamo di tantissimo tempo,
1: un secolo
0: a disposizione, del suo tempo a disposizione. Ecco, tutto chiaro.
1: Io dico il contrario, cioè magari ha telefonato in un secondo, stasera ci sei per il tivo? Sì, ci sono, no? No, prima ti devo mandare un messaggio per poi dirti una cosa stupida, ci metto 30 minuti a messaggiarti per un secondo di telefonata, ma se qui stiamo... Una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca!
0: Basterebbe un messaggino e basta per delle cose così corte. I vostri messaggi allora al 393-444-0444, da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno, prima mandate un messaggio del tipo ti posso chiamare o ti disturbo, oppure prendete e telefonate subito. Quindi noi ci siamo schierati, voi invece?

0: Katy Perry con Firework su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, c'è One Match oggi, discussione un po' generazionale ma soprattutto di comunicazione. Quando decidete di chiamare una persona, prima l'avvertite con un messaggio WhatsApp oppure la chiamate direttamente? Io sto dalla parte del chiamare direttamente. Andrea Brum Brum Ferrari, solo lui ormai al mondo, prima avverto col messaggio. Puoi fare l'appello subito, Andrea.
1: No.

0: Puoi fare già l'appello, no. Ti do questa possibilità alle 13:15 minuti.
1: No, no, no, ascoltiamo i nostri amici che è meglio e poi non cantare vittoria troppo presto, dai, andiamo ad ascoltare qualcosa.
2: Oh, buongiorno. Com'è la storia? Uno per telefonare deve mandare il messaggio.
1: Sì.
2: Ma
1: sì,
2: per favore, vai, chi sei? Il conte di Carabacchi, il marchese del Grillo, chi sei? Prendo il telefono, se ti va rispondi, se non ti va non mi rispondi, punto, più comodo di così.
1: Ma se poi vi offendete quando uno non risponde, vi offendete perché poi pensate, ho capito, me l'ho chiamato e ora non mi richiama più, perché sono passate ben 8 ore, non mi richiama, vabbè.
3: Io chiamo direttamente.
1: Sì.
3: Se puoi rispondi, se non puoi fai a meno. Se puoi stiamo al telefono, se sei impegnato me lo dici, ti richiamo dopo. Ciao Matteo.
4: Ragazzi, mi sembra veramente esagerato. Se ti dà fastidio il telefono, silenzialo. Adesso, dai. Tu, zio Nasti, ciao.
1: Ma vorrei che salutasse anche me, Claudia.
0: No, non ti saluto. Prima di salutarti ti mandano un messaggio per poterti salutare.
1: Ma qual è il problema di aprire WhatsApp? Che appunto, no, sono arrivati anche messaggi che dicono abbiamo il telefono in mano tutto il giorno, quindi si sa che il telefono è fatto per chiamare. Alcuni se lo sono forse dimenticati. In realtà no, perché avendo sempre aperto WhatsApp uno non può capitare che mandi un messaggino e ti risponde a questo messaggino molto tempo dopo. Quasi
0: tu
1: mai,
0: sei un
1: dai.
0: Genio. Tu hai trovato il modo per fare soldi nel 2026. Tu invece devi diversificare. Tu adesso devi creare una linea di telefoni che telefonano e basta. E invece la tua idea è geniale. Compratevi il messaggiatore. Il messaggiatore non vi dà modo di chiamare, di essere frantecati a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma solo di scrivervi.

0: Playboy, il nuovo di Purple Disco Machine su Radio Number One. Che messaggi, una valanga di messaggi.
1: Sì, c'è anche questo messaggio vocale tra i tanti.
2: Buon pomeriggio, miei cari. Ma non esiste, se ho bisogno ti chiamo. Se devo stare ad annunciarmi prima con il messaggio, ma buongiorno Italia. Sono dalla parte delle zio Nasti questa volta. Dai, baci, ragazzi. Monica.
1: Ho capito, ma siete rimasti veramente molto indietro. La telefonata a sorpresa è ormai un genere horror, perché la telefonata presuppone una perdita infinita di tempo. Gli audio vocali, perché alcuni invece ci chiedono: beh, ma tanto se io devo esprimermi con un'altra persona, parlare con un'altra persona, al telefono si capisce molto di più quello che voglio dire rispetto al messaggio scritto. Ma esistono gli audio, quindi uno se li ascolta quando vuole e risponde quando vuole. Le telefonate invece necessitano di un messaggio, secondo me, di promemoria, perché bisogna un pochino prepararsi psicologicamente, perché poi si perde tanto tanto tempo. Voi da che parte state? Le posizioni sono molto molto chiare, quindi ricordiamo il numero a proposito per i vostri messaggi: 393 444 0444.
3: One Match. E tu da che parte stai?
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi.
7: Le donne al volante.
8: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. È fantastico.

0: love with me. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Lo zio Nasti prima diceva: se mandate un messaggio prima di chiamare per chiedere se è disponibile la persona, l'interlocutore alla chiamata, mette ansia e diciamo che subentra un aspetto psicologico importante. Secondo me no, è molto più pesante, come dire, impattante una chiamata immediata, così improvvisa, che appena rispondo dico: ma è successo qualcosa, è peggio secondo me.
2: Ma no, dai, cioè, vuoi mettere il messaggio che ti lascia proprio nel limbo per almeno un paio di minuti? Lì invece ti do la doccia fredda subito, nulla. In 3 secondi l'hai portata a casa, hai tagliato la testa al toro.
1: Ma voi irrompete, voi irrompete, rompete, non è che telefonate, vabbè.
2: Un po' mi piace irromperti, eh.

0: un'amica. Mancava l'ultima, posso farla io? Annalisa, se mi stai ascoltando, io farei un corretto finale. Poi, se proprio non hai un'amica, ok, sì, io posso fare l'amico con il famoso Friends with Benefit, da dire.
1: Dai, che abbiamo un'amica su Radio Number One, si chiama Angela, l'opinion leader di One Match, direttamente dal Brasile e da Lugano nello stesso momento. Come si fa non si sa, in ogni caso ecco Angela.
2: Buongiorno, buongiorno bambini, ciao Andrea Ferrari, ciao Zionasti.
0: Ma buongiorno.
2: Qua. Allora, io con questa storia del telefono, anche se anche io sono un po' in là con gli anni, io odio parlare al telefono, già ai tempi quando c'era il telefono fisso a casa, io mettevo il silenzioso e facevo scattare la segretaria perché non rispondevo mai al telefono. Figuriamoci adesso, no? Io odio parlare al telefono, non rispondo neanche se mi chiama, poi guardo, poi se c'è qualche chiamata che mi interessa, se è importante io richiamo, altrimenti va bene così. No, no, assolutamente io sono della parte di Andrea. Brum brum Ferrari, ciao ciao.
1: Grazie Angela, grazie.
0: Ai che dolor che mi dai. Ma ai che dolor.
1: Ha molto ragione, perché pensa quante chiamate indesiderate che arrivano tutti i giorni. Io proprio recentemente, caro zio, ho smesso di rispondere a tutti i numeri che non ho in rubrica, e se dovessero essere cose importanti ormai dico vabbè, questa persona se mi sta chiamando vuol dire che ha il mio numero, quindi mi scrive, allora gli do retta, okay,
0: però
1: altrimenti
0: tu non rispondi nemmeno a quelli che c'è nella rubrica, però Andrea, quella è la cosa grave.
1: No,
0: se io ti chiamo non mi rispondi, fai fubetto.
1: Se non ti rispondo poi ti scrivo un messaggio e ti dico ora non posso
0: ti mando un vocale di 10 minuti, buonanotte suonatori.
1: Abbiamo altri vocali, vai, ascoltiamo questo.
3: Allora ragazzi, se è un parente stretto, come può essere mia mamma, mia suocera e mio marito, chiamo senza problemi. Se devo chiamare qualsiasi altra persona, prima chiedo se posso chiamare, perché io non so esattamente la situazione in cui si trova, quindi se è occupata, se è con il lavoro. Quindi sto dalla parte di mandare un messaggio prima di chiamare. Katia da Verona.
1: Ma bene, vieni.
0: Ma
1: Katia,
0: che bene, ma che bene. Adesso la telefonata è un appuntamento dal medico, cioè capito? Prima devo prendere appuntamento, poi forse mi dai udienza. È il Papa, è arrivato il Papa.
1: Zio, io dopo Andrea questi Ferrari. Messaggi, dopo Aia. Questi messaggi. Prepari l'appello? Prepari l'appellino?
0: No, devi prepararlo tu l'appello.
1: Scusa.

0: Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Sono arrivati anche altri messaggi. Prima ho detto prepara l'appello, caro zio. Vediamo se anche ascoltiamo da che parte
1: senti,
0: sta.
1: Senti,
0: questo sì. Vado?
1: Senti, vai, vai.
2: Io prima di telefonare mando il messo comunale che gli fa una notifica allora. Ufficiale dove posso chiamarlo. Se l'accetta, lo chiamo dopo un qualche giorno.
0: No.
2: Nel frattempo, se è morto qualcuno, fa niente, no? Ciao, Roberto.
1: Caro Roberto, io preferivo un piccione. Mandiamo un piccione viaggiatore. Se arriva e torna indietro con la risposta sì, puoi chiamarmi, chiamiamo.
0: Smettetela, perché è arrivato il momento per forza. Devo farlo io. L'appello. Sì.
3: È il momento dell'appello!
0: Allora, amici all'ascolto, prima di telefonare a qualcuno abbiate rispetto, mettiamola sull'educazione, sul bon ton. Non è che potete semplicemente prendere il telefono e chiamare, magari quella persona sta lavorando, mangiando, facendo la doccia, o peggio ancora non ha voglia di parlare insieme a voi, non c'ha voglia. Basta un messaggino, ci vuole veramente un secondino, ti posso chiamarino? Due secondi di educazione, avete risolto tutto, perché una telefonata senza preavviso oggi mette ansia. Se io vedo il telefono squillare senza aver ricevuto quel messaggio, penso subito che sia successo qualcosa di grave. Pensa che succede sempre anche con mia mamma. Quando mi scrive, ti posso chiamare? Appena poi chiamami, io subito, cos'è successo? Cos'è successo? Quindi ragazzi, lo zio Nasti, che nel 2026, quasi 27, ancora che si permette, lui si permette di telefonare.
1: Ma maleducato,
0: non
1: sì.
0: Va bene, non va bene. Non va bene. È una persona maleducata, sì. Voi come vi comportate quindi con le chiamate? Le amate o le odiate? Perché alla fine diventa anche un po' questo. 393 444 0444. Intanto Madonna. Talk about, talk about.

0: come direbbero gli americani, è il momento di votare, perché è il momento topico di One Match.
1: Sì, non manca neanche tanto. Io spero ancora in una remontada, e questa base mi ricorda, non so, lo zio Nasti che quando riceve una chiamata che sta un'ora al telefono corre per tutto il giardino se ce l'ha. E quindi beh, ci sono anche quelli che proprio quando stanno al telefono camminano parecchio, no?
0: No, cosa c'è di male?
1: Camminare,
0: io ti guardo male, il camminare fa bene. Voi sì. Preferite essere avvisati di una telefonata oppure la telefonata quando arriva arriva come il Natale? 393 444 0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: say.
1: Olivia Rodrigo con Stupid Song. Stiamo discutendo da una parte una, se vogliamo, bon ton, una come dire, una forma di rispetto. Sì, vabbè, io ci sto cercando di aiutarti, ma non esagerare, mi raccomando. Andrea Bruno Ferrari manda un messaggio prima di chiamare, io invece chiamo direttamente e i vostri messaggi mi sembra che siano tutti più o meno a senso unico, cioè questo che mi piace molto, puoi agevolare.
2: Aia.
3: Io ai clienti e agli amici telefono direttamente, non me ne frega nulla, ma se devo telefonare a una donna sposata le mando un messaggio prima, perché devo sapere se c'è il marito che è in casa.
2: Ciao, ragione.
3: Emanuele da Torino.
2: Ciao Emanuele. E poi andiamo avanti, zio, cosa
1: vai,
2: dici?
1: Vai, questa mi piaceva, vai.
4: Mannaggia, mannaggino, Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Sì.
4: Non posso schierarmi dalla tua parte perché anch'io, come zio Nassi, preferisco la telefonata. No, abbiamo perso quel piacere conversare due minuti con gli amici, le amiche, perché davvero il messaggino, cioè, tu lo mandi come per dire vabbè lo mando proprio perché dica mi ha pensata, invece no, io voglio sentire subito la voce della persona. Quindi
2: Zio Nasti.
4: Vai così, vestito da Wendy.
2: Ah, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo.
1: E invece vedi che dietro l'angolo c'è il voto per lo zio oggi. Ma più che altro ha detto una cosa giusta l'ultimo messaggio, la Wendy ha detto che telefonare dovrebbe essere una cosa molto semplice, abbiamo perso un po' questo gusto della semplicità, un po' come la taranta, eh?
2: Così da nulla, dai, ultimi messaggi. Mi sa che ho perso un pochino le speranze, ma non del tutto, dai, c'è ancora un lumicino di speranza a proposito. E quindi vediamo anche cosa succede dopo Elodie, Black Nirvana.

0: Black Nirvana, Elodie su Radio Number One. Siamo praticamente in chiusura, però abbiamo tempo anche per un ultimissimo messaggio. Cosa dici, zio? Ce la facciamo?
1: Se proprio vuoi, vai. Tanto
0: vai,
1: ormai
0: messaggio.
1: È senso unico. Vai.
0: Lo so, però magari è qualcosa per me che vale tanto.
2: Ciao, sono Nico di Piacenza. Le telefonate anch'io le odio. Di solito sono o per robe noiose, o rotture di scatole, o brutte notizie.
0: Sì.
2: Che le robe leggere ti mandano il messaggio, quindi anch'io odio le telefonate, cerco di farne il meno possibile. Ciao ragazzi.
0: Siete
1: rimasti in pochi, ve lo dico io, siete rimasti in pochissimi, quindi
0: è vero.
1: Purtroppo... mandatevi i messaggi tra di voi, fate una pagine gialle per i messaggi, solo messaggi.
0: Hai ragione lo zio, perché abbiamo un vincitore, mi sa che non sono io.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: lo zio Francesco Nasti. Ecco. Ha vinto lo zio Francesco Nasti. Sì, bravo.
1: Scusa.
0: Bravo.
1: Sei paralizzato, capito? Sai come Fonzi quando doveva dire ho sbagliato, no? Che non ci riusciva. Non ce la fa quando perde.
0: È vero che faceva così. Vabbè, nel senso, una volta il problema era perché non mi hai chiamato. In effetti oggi il problema è perché mi hai chiamato senza prima chiedermi se potevi chiamarmi. Questa è una massima che dovevo dire nel caso in cui, insomma, fosse andato incontro ad una sconfitta. C'è Stefano Federici che oggi compie gli anni. Auguri, grazie.
1: Federici,
4: c'è stato il pizza party senza Nasti, perché purtroppo Nasti ha deciso di rimanere sul lago.
0: Infatti.
1: Ma l'ho fatto apposta, perché sto tornando in una forma. Devo farti un po' di concorrenza, Federici. Sei l'unico physique du role della radio.
4: Ma
1: diciamolo.
4: Anche Andrea Brumbrum Ferrari, dopo il matrimonio, è rimasto secco. Proprio,
0: secchissimo,
1: vero.
0: Proprio come la pattumiera, il secco, quello si intende. Allora,
1: a
0: facciamo
1: Federici.
0: Ancora. Tanti auguri a Stefano Federici.
4: Grazie.
0: Che oggi condurrà un PN1 speciale, perché poi ci sarà un altro pizza party nel corso del pomeriggio insieme alla Sfinge e a tutti i suoi enigmi. Io ringrazio lo zio Nasti per questa puntatona, tra virgolette, di One Match.
1: Io ringrazio Andrea Brumbrum Ferrari, che è comunque sempre una puntatona indipendentemente dal fatto che vinco meno, e faccio ancora tanti auguri a Federici.
4: Grazie caro, grazie di cuore.
0: Lasciamo allora a lui lo studio, noi ci ritroviamo domani con One Match dalle 13 alle 14. Grazie a tutti, ciao,
1: a domani, bye.
0: Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: La musica che cerchi.

0: RTL 1, visto che mancano pochi secondi alle 14, prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Urgnano in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna di 34 anni con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici, il tutto davanti al figlioletto di 4 anni. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermarlo è l'Istat. L'Italia dovrà dunque attendere ancora, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, l'uscita potrebbe avvenire nel 2027. Schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale. Maxi furto nel Cuneese, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri. È successo in una cantina di Monforte d'Alba. Professionisti in azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. La crisi del Golfo pesa sempre di più sui portafogli delle famiglie italiane, lo dice l'ultima analisi di Confartigianato, secondo cui l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito negli ultimi 6 mesi, da febbraio ad agosto, dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese. Oggi si apre a Milano la settimana della moda con la Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele. Per l'evento glamour metro chiuso, stop alle auto e tram deviati. Si tratta della quinta edizione di questa iniziativa benefica che approda nel capoluogo lombardo dopo Parigi, Londra, New York e Los Angeles e che tra i protagonisti annovera Anna Wintour, direttrice editoriale di Vogue, e Roberto Bolle. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis di tennis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre. Dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente di Cechia-Canada. In finale, possibile sfida invece contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
0: Signori, entrate

0: Stefano, tantissimi auguri da tutto il borgo medievale di Barbizza.
1: Grazie.
0: Ciao Lori.
1: Grazie, un abbraccio a te Lori.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Pitto. Allora,
1: ciao,
2: primis volevo augurarti un buon compleanno.
1: Grazie.
2: E un abbraccio forte forte forte, sei sempre numero uno.
1: Troppo gentile.
2: E dopo auguro a tutti un buon PN1. Buon pomeriggio.
1: Auguriamo ciao, ciao. Un buon

0: grazie ad esistere.
1: Ciao Stefano, Monica da Milano, io ci sono.
0: Grande.
1: E buon compleanno.
0: Grazie un tesoro, bacione. Un bacione anche a te e agli amici di Milano.
2: Ciao Stefano, ti mando gli auguri direttamente dalla mia stalla, sì. Sono qua con il bortolo, con la baby capabella e anche le mie buche ti augurano
0: pure
2: un buon compleanno, sì, senti. Comunque niente Stefano, tu continui a invecchiare, che tanto la Gigina ti farà sempre compagnia, sì.
0: È bene, bello saperlo.
2: Ciao, un bacio e ancora tanti auguri.
0: Grazie, abbiamo appena detto tu continui a invecchiare, tanto la Gigina ci sarà sempre pronta a tenerti compagnia. Grazie Gigina, un abbraccio a te e agli amici e alle amiche del Passo Torale.
3: Buon pomeriggio a tutti, Luca.
0: Zero titoli
3: di discernimento e buon compleanno al nostro conduttore.
0: Grazie.
3: A saperlo prima potevamo far preparare la torta dallo chef Bruno, ma niente, dai, accontentati di una fetta di torta virtuale da parte di tutti noi. Ciao,
0: grazie,
3: lavoro.
0: Grazie Luca Ziro Tituli. Salutiamo anche il cuoco Bruno.
4: Oh, auguri Stefano.
0: Grazie.
4: Auguroni, sono Nico di Piacenza. Grazie. Se mi ascolto.
0: Grande.
4: Ciao.
0: Nico, un abbraccione.
5: Grazie, auguri, Buon anno, buon compleanno.
0: E buon anno.
5: Buon tutto.
0: Grazie Gigetto, ma il 31 dicembre è ancora lontano. Un abbraccione e grazie per il pensiero.
6: Ciao Stefano, Laura da Bergamo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a
0: grazie.
6: Stefano, tanti auguri a te.
0: Grazie tesoro.
7: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dicevo. Voleva farti tantissimi auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
7: Auguri di cuore.
0: Grazie dottore.
7: E adesso anche da parte dei piccioni, che sono tutti in festa. C'è tutta la famiglia di piccioni che ti manda gli auguri.
0: Ho paura, appunto. Tutti piccioni. A posto così. Torniamo dalla terrazza dei piccioni nello studio principale di Radio Number One, perché le cose potrebbero migliorare o peggiorare.
8: Ehi, Alfredo, auguri,
0: Come
8: se
0: freddo.
8: Vuoi imparare a cuccare ti aspetto con la torta, ti faccio anche imparare a spegnere le candeline. Rodolfo, il cuccatore delle sette torte.
0: Grazie.
8: Auguri.
0: Grazie Rodolfo.
9: Auguri di buon compleanno da Michael Jackson.
0: No, vabbè, c'è una cosa. Tutto

0: Animal like Zai qui su Radio Number One. Le vostre storie, le storie di tutti i coinquilini che si sono trovati a convivere con gente poco raccomandabile o comunque con una mente ma particolare, forse con un cervello che ragiona in un modo un po' strano in effetti, e quindi ci arrivano storie veramente divertenti, per non dire altro.
1: Sì, sì, soprattutto da parte di utenti di questo, di quest'app che si chiama Mate, che aiuta proprio i coinquilini a trovare il coinquilino adatto col quale andare a convivere, perché è una convivenza lunga quella dell'università, o se non ti trovi bene dopo sei mesi devi sloggiare, cercare un altro appartamento. C'è chi è riuscito durante la Milano Fashion Week ad affittare il proprio balcone, ok, succede a Milano, quindi un coinquilino che testimonia attraverso delle fotografie su Mate che il suo coinquilino ha affittato il loro balcone per una notte ad un avventore, ha messo una tenda e questa persona ha dormito lì per una notte. Poi mi raccontavi di chi ha messo per esempio lo scopino del water a lavare in lavastoviglie.
0: Esatto.
1: E poi c'è anche un'app, no, non è un'app ma una pagina Instagram che si chiama Coinquilino di Merda.
0: Esatto, sì, che raccoglie tutte le testimonianze di persone che si sono ritrovate a vivere con dei CDM, quindi coinquilini di M, raccontando le loro storie. A volte sono loro che si autodenunciano, perché puoi anche essere tu per una volta il CDM e combinare cavolate, si può, ecco, dire, dai.
1: Allora, a me di tutte le esperienze da coinquilina, la peggiore forse è una coinquilina che ha praticamente dato fuoco alla cucina a gas.
0: Ottimo.
1: L'ho spenta io con secchi d'acqua, cioè sono proprio riuscita ad arginare il disastro in corner. Se fosse divampata quella fiamma lì oggi non sarei qui a raccontartelo, a raccontarvi.

0: Good luck babe e buona fortuna allora a tutti voi se siete bloccati nel traffico. Tra pochissimo gli aggiornamenti a riguardo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante
1: ogni sera dalle 23 all'alba.
2: Immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: it to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, viabilità.
3: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, incidente allo svincolo Monza in direzione Brescia, sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento A22 in direzione Bologna, code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e A14 in direzione Bologna. Traffico intenso, veicoli in panne sulla tangenziale nord di Milano A52, code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Nord, sulla tangenziale est A51 rallentamenti tra Paullo e l'allacciamento con la tangenziale nord. Problemi anche sulla 10 Ligure, sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A7 in direzione Genova, code anche tra Spotorno e finale Ligure a causa di lavori. Sulla 26 diramazione Stroppiana Santià, personale al lavoro tra l'allacciamento A26 e A4, sulla 10 lavori tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, code per 7 km nel tratto. Sulla 1 ci siamo spostati adesso verso la capitale, tratto Firenze-Roma, si segnala un incendio tra l'allacciamento della diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano in direzione Firenze, code anche tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze per un veicolo in avaria. In città, quindi nella capitale, traffico intenso su via Cecilia nel tratto tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria in direzione di quest'ultima, sulla via Cassia statale 2 si registra traffico rallentato in corrispondenza dell'incrocio di Bolsena. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida, rimanete in compagnia delle donne al volante.
4: E vi consigliamo, noi donne al volante, anche di dare un'occhiata ai nostri social, quelli di Radio Number One, @ Radio Number One, ci trovate veramente ovunque, perché potrebbero uscire cose che voi umani non potete neanche immaginare, che riguardano proprio noi donne al volante, ma non vi diciamo nient'altro. Spazio alla musica, Cernia.
5: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Number One, che si è sposato solo qualche giorno fa, il 19, e io lo vengo a sapere solo in questo momento. Ma perché? Perché il nostro Ernia ha scelto un matrimonio all'insegna della sobrietà. E non lo diciamo con ironia, lo diciamo sul serio. In un mondo in cui personaggi pubblici del mondo dello spettacolo e non solo celebrano matrimoni super sfarzosi e poi pubblicano la qualunque sui social, lui invece sulle colline piemontesi con la sua fidanzata ormai e moglie, Valentina Cabassi, modella creator, si sono sposati in un ambiente molto intimo e riservato.
2: Esattamente, intimo e riservato, forse la cosa meno sobria, ma non nel senso alcolica, sia chiaro, è stato chi ha officiato il matrimonio, ovvero Jake La Furia, che è sempre eccentrico lui, sì, anche sì, proprio sì, come personalità. Ma perché diciamo comunque, perché insistiamo tanto sul sobrio? Perché c'è stato anche un matrimonio recentemente di un'altra persona, una personalità sì, di spicco, è Ilary Blasi, e nel senso, molto bello tutto, ma sembrava si fosse sposata la regina d'Inghilterra per la sfarzosità, sì, sì, sì, ecco.
1: Esatto, cioè noi abbiamo creato un attimo così questo parallelismo tra la sobrietà di Ernia e la sfarzosità di Ilary Blasi, alla quale facciamo ovviamente noi i nostri migliori auguri, che è convolata a giuste nozze per la seconda volta dopo tormentata separazione da Francesco Totti. No, e comunque ecco, c'era dell'appariscente in certo, quel matrimonio, eh. Tutto bello, però c'era dell'appariscente.
2: Ma forse doveva anche essere così.

0: con Bass Persuades dall'album omonimo uscito lo scorso 18 di settembre. Attenzione però, perché questo album contiene anche una canzone che si intitola Red Lights, che ha fatto infuriare non poco Amanda Lear. Perché
1: come
0: lei?
1: Mai?
0: Come mai? Perché lei ha accusato Miley di aver plagiato The Sphinx, che è uno dei brani più celebri della cantante Amanda Lear, appunto, della cantante francese, e dice: se o la risolviamo in modo amichevole oppure passiamo a vie legali, cara Miley, perché tu mi hai rubato tutto.
2: Ma amichevole secondo te cosa vuol dire? C'è una stretta di mano o qualche piotta?
0: Sì, un aperitivo, due. Mi paghi l'aperitivo pesante, okay. mi paghi forse la spada e mi paghi una bella settimana a Bali e poi siamo a posto.
2: Beh, perché no? Perché no? In un mondo in cui possiamo fruire della musica a 360 gradi, perché non imbattersi in un pezzo di Amanda Lear molto datato? Non lo so adesso come si risolverà la questione, ma non è certo il primo caso di diatribe, di battaglie legali anche molto importanti per plagi tra artisti. Forse la più celebre, la ricorderete, quella tra Albano e Michael Jackson, che si è poi conclusa nel 2001 con la soluzione definitiva della pop star americana, che ha passato la vita a schivare accuse a destra manca, perché Albano sosteneva che il brano Will You Be There copiasse la sua canzone I cigni di Balaca, incisa con Romina Power nel 1987.
0: E come dimenticarsi, soprattutto quando io immagino un postino che ad un certo punto arriva a casa di Michael Jackson, suona con la bella busta verde dicendo sì, c'è una denuncia per lei, come la risolviamo? Dice: Albano, e chi è? E chi è, caro mio? Vieni un po' qui, vieni a Cellino San Marco, ti faccio sentire io chi è.

0: Coldplay con Big Sean, questa era Miracles qui su Radio Number One. Restate qui perché è in arrivo una grande canzone, l'ascoltiamo insieme.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: qualche anno in più di Agnese, questa California Phantom Planet ricorda subito il telefilm The O.C., che già per me era una versione 2.0 di Beverly Hills 90210, perché io sono cresciuta con loro, quindi la cricca di Misha Barton, che nella serie TV interpretava Marissa Cooper, era già un'evoluzione, quindi mi ha appassionato, ma fino a un certo punto comunque era la prosecuzione, il fil rouge un po' di Beverly Hills 90210, cioè questi ragazzi californiani ricchissimi, sfondati, pieni di paturni, tutto era, cioè poi tutto si rispetta, tutto era una paturnia, e ci lasciamo e non ci mette, e fai sta cosa che devi fare senza stare a ricamarci sopra per 5 puntate, quanti problemi. Questo è un po' il riassunto, la grande canzone di Radio Number One.
1: E c'è chi ha deciso di trasformare le paturnie in qualcosa di concreto, perché vi ricordate Fleximan, l'eroe che non avevamo sì. bisogno? Ecco, ora vigevano, abbiamo Piantaman, l'eroe di cui tutti in verità hanno bisogno, l'eroe del verde, perché lui che cosa fa? Prende aiuole, terreni comunali, posti insomma verdi, e che cosa decide di fare? Piantarci le verdure, la frutta e la verdura, come per esempio dei meloni, le melanzane, i pomodori eccetera, per destinarli a tutte le persone che non riescono più a comprarli, a permettersi appunto verdura fresca e buona dal fruttivendolo, anche al supermercato, comunque verdura di qualità direttamente dal contadino. Lui
0: sì,
1: pianta.
0: Lui utilizza le terre di tutti, le terre del comune, agisce di notte perché vuole rimanere nell'anonimato, quindi va a distribuire frutta e verdura di notte, poi comunque durante il giorno chi vuole si può servire, ed è un'iniziativa che sta prendendo piede, nel senso che più persone si stanno unendo e in qualche modo gli stanno dando una mano. Sì, Fleximan, vabbè, insomma, era diventato per qualche giorno un eroe nazionale. Sai cosa mi viene in mente? Che l'anno scorso, forse, nella scorsa edizione di X Factor c'era un concorrente che si era addirittura presentato con una sua canzone tipo rap in onore a Fleximan. Si è fermato lì alle audition, se non ricordo male.
1: Ma io spero che qualcuno, allora, in questa edizione canti qualcosa per il nostro Piantaman, perché questo è un eroe che a noi donne al volante piace molto. Come si fa?

0: single soon, ma nel frattempo si è sposata. Selena Gomez l'abbiamo trovata su Radio Number One. Restate con noi tra pochissimo e gli aggiornamenti, i fatti principali di oggi.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Noi siamo le donne al volante e con voi sono le 18.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Mauri Fibra e i Pinguini con Goya su Radio Number One, le 18.05. Ben trovati con Agnese Chiara, le donne al volante che vi propongono di dirigervi verso una sala cinematografica, verso un cinema, perché è tornata protagonista di nuovo, dopo giugno forse l'ultima volta, l'iniziativa Cinema in Festa, che dura fino a giovedì 24, quindi ancora oggi, domani e dopodomani, e che propone il biglietto a prezzo ridotto nelle sale che aderiscono all'iniziativa a 3,50 euro.
1: Esattamente, tutto ciò per incentivare il pubblico a tornare nelle sale, rendere il cinema più accessibile a tutti. Alla fine 3,50 euro è un super prezzo per un film, film che sono sia le nuove uscite che le pellicole già presenti in cartellone, quindi veramente su tutto ciò che un cinema può insomma proporre. La cosa bella è che anche in estate, almeno per i film italiani ed europei, era stata fatta una sorta di iniziativa parallela, l'iniziativa sorella, per cui appunto questi film si pagavano sempre 3,50 euro, quindi un prezzo accessibile davvero per tutti.
0: Che se pensi che talvolta sulle piattaforme di cui abbiamo parlato tanto anche nei giorni scorsi ti propongono film di 30 anni fa, 5 euro, 7 euro, 8 euro, 3,50 euro, ne vale veramente la pena.

0: Sì, però qualche settimana fa dicevamo che è stata un'estate ricca di incassi anche per quel che riguarda l'Italia. Un po' di anni fa si diceva con l'avvento delle piattaforme, poi è arrivato il Covid che ha dato una batosta a tutta la socialità. Possibile e immaginabile, una frenata incredibile all'economia e anche all'industria del cinema, che in qualche modo le sale sarebbero scomparse. Non credo che sia più come era fino a 10-15 anni fa. Cioè, nel senso, per me andare al cinema quando ero una ragazza era l'appuntamento, non ti dico di tutte le settimane, ma quasi. Cioè il sabato e la domenica pomeriggio si andava al cinema. Non so per te o per chi è più giovane in questo momento con quale frequenza si vada.
1: Infatti, questa è una bella domanda. Dipende anche tanto da quali film però ci sono in cartellone, in effetti. Perché ci sono delle stagioni un po' più smorte, diciamo così, dipende poi dai gusti. Però quando esce quel film che, come può essere due anni fa, Oppenheimer, Spider-Man quest'estate, l'Odissea che hanno tutti fatto da traino, in effetti al cinema poi uno ci va, perché no?
0: Sì, e poi l'iniziativa insomma in questo momento è particolarmente golosa, quindi fino al 24 diamo vita al

0: La voce incredibile e potente di Lizzo con questa special dal 2023 l'abbiamo ritrovata su Radio Number One. Tra pochissimo invece arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Che cerchi? È qui!

0: dalla 1 Milano-Bologna, dove si segnala un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e la A22 in direzione Bologna. Si segnalano anche code. Sulla code anche per traffico intenso tra San Giuliano e tra la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso all'uscita di Bergamo in direzione Milano e code a tratti tra Monza e viale Monteceneri in direzione di Torino. Code anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova, incidente tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia, dove ci sono code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati per perdita di carico tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Attenzione alla A24, dove c'è un incidente tra Torno in Parte e Valle del Salto per animali sulla strada, la direzione è quella di Roma. E poi sulla 1 Roma-Napoli, incidente in direzione Roma nell'area di servizio Casilina. C'è anche un veicolo fermo tra Ceprano e Frosinone verso Roma, con presenza anche di perdita di carico nella stessa zona. Vi consigliamo di guidare sempre con prudenza e con noi donne al volante.
1: E si torna alla musica su Radio Number One, perché dalla console alle passerelle il passo può essere davvero breve, soprattutto se si parla di Peggy Gou, DJ producer sudcoreana classe 91, un'ascesa sempre più verticale che la vede in prima fila alle sfilate di moda, sulle copertine dei magazine pertinati e agli eventi più mondani. Lei sta vivendo un'ascesa costruita non solo a colpi di hit molto ballabili e frequentazioni ad alto tasso di ferormoni, ma anche perché ha un look che mixa sapientemente streetwear berlinese, couture scintillante. Insomma, è veramente il personaggio del momento. Qui l'ascoltiamo con Woman.

0: Woman, Peggy Gou, Aerostar su Radio Number One alle 18:27. Ma se ti proponessi di andare in vacanza facendo una bella crociera, tu cosa mi risponderesti?
1: Vacci da sola, grazie. Grazie per aver pensato a me, ma secondo me dovresti cambiare compagna di viaggio, perché io non sono per la crociera.
0: Allora ti dirò, neanche io, per quanto, come faccio a parlare di una cosa che non ho mai fatto, nel senso che io non ho mai fatto una crociera, però mi viene da dire no, perché non tanto perché non mi piace navigare, perché le navi mi piacciono moltissimo, ma non mi ha mai ispirato troppo il fatto di fare una vacanza a mordi e fuggi, perché tu ogni giorno arrivi in un porto diverso, hai quelle, non so, 7-8 ore per girare, però cosa vedi quando arrivi in mete molto belle? Penso all'isola di Rodi, della quale io sono originaria, arrivano le navi da crociera, scendono i turisti, sì, ti fai un giro nella città vecchia che è patrimonio UNESCO, meraviglioso, però c'è tanto di più da vedere a Rodi. Invece piace molto soprattutto ai più giovani, a te cara Agnese.
1: Sì, alla mia generazione, la generazione Z, che appunto sta riscoprendo la crociera e la sta apprezzando sempre di più. Quindi no, questo non è solo un viaggio per i pensionati, perché un tempo i giovani storcevano il naso a sentire anche solo la parola crociera e dicevano no, magari ci vanno i miei genitori, magari ci vanno i miei nonni. Adesso no, sempre di più la generazione Z appunto sta navigando, sta solcando le acque dei sette mari a bordo di queste lussuosissime navi che offrono veramente tutto. Ecco, forse il bello è anche questo, perché tu alla fine vai in tanti posti, è vero, hai una vacanza a mordi e fuggi, non vedi nulla, però hai tutto ciò che vuoi sulla nave, dal cibo alle bevande alla piscina, alla spa, e comunque non disfi mai la valigia, soprattutto, o meglio la disfi una volta e basta, non la devi rifare com'è, non è esatto. Come viaggiare in treno, non in Interrail, che ogni volta devi rifare lo zaino, ecco.
0: esatto, il viaggio on the road in cui ogni notte dormi in un motel diverso, no, c'è questo tipo di comunità, comunque piace e viene apprezzata sempre di più anche alla

0: Senna Spyro, Great Expectation su Radio Number One. Stavamo ridendo fuori onda io e Chiara perché anzi è arrivato un messaggio che leggiamo del nostro amico Jeff, che ci dice: io ho fatto una crociera ai Caraibi quando avevo 30 anni, ora ne ho 60, mi sono divertito tanto, mi è piaciuta molto, ne vorrei fare un'altra a breve. L'unica pecca è che con i bar, i buffet eccetera aperti tutto il giorno dalle 7:30 alle 23 mangi troppo. Ed è vero.
1: Che dovrebbe essere un plus, non una pecca. Cioè, però certo non mi danno da mangiare. E quello una delle cose, un po' come nei villaggi turistici, è che è tipo open bar, open buffet.
0: Open buffet, è vero, perché alla fine mangi tanto, però poi il bere lo devi sempre pagare in crociera, cioè devi fare i pacchetti. Quindi, insomma, sì, open buffet.
1: Quello che ti frega sono le colazioni, come dicevi.
0: Eh sì.
1: Perché. Cioè, per me la colazione, che è quel pasto della giornata fondamentale, importante, in cui mangio molto sano, molto equilibrato, se vai in una situazione tipo crociera o villaggio turistico, così come è successo a noi di Radio Number One, che eravamo in Costa Smeralda quest'estate, e che vedi questo buffet ricco di dolci, dolciume, brioche, caldo, freddo, dolce, salato, vedi gli altri intorno a te che sbaffano la qualunque, e poi ti si piazza quindi traverso fino a cena.
0: Esatto, e poi vedi anche gli altri mangiare, specialmente in crociera dove c'è gente internazionale, quello forse è una piccola nota, il fatto che gli stranieri mangino così, perché forse lo facciamo anche noi. Io con i miei occhi ho visto questo ragazzo alle 7:30 del mattino divorare un hamburger con il bacon e le uova con il ketchup e soprattutto sorseggiare una fantastica Pepsi alle 7:30 del mattino.
1: Nazionalità?
0: Se non mi ricordo male, Spagna.
1: Ah.

0: Maledetto me, quante occasioni ci sono per dire questa frase. Fulminacci qui su Radio Number One. State con noi perché c'è una grande canzone in arrivo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.leni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Great Britain con furore Fine Young Cannibals, Johnny Come Home su Radio Number One, la grande canzone. Loro che si sciolsero nel 1996 dopo tanti anni di attività insieme, ma solo per un brevissimo periodo, giusto il tempo di comporre, di pubblicare il singolo The Flame, che doveva essere inserito all'interno del loro Greatest Hits. Le 18:46, ben trovati, siete con Agnese e Chiara.
1: E c'è anche Maurizio che ci scrive, parlando di colazione in generale, che abbiamo raccontato appunto della colazione di questo turista spagnolo che io ho potuto ammirare con i miei occhi e mi ha fatto un po' rivoltare insomma tutto quello che stavo mangiando, perché lui si è gustato un hamburger con il bacon e le uova e il ketchup e bevendo una Pepsi appunto alle 7:30 del mattino. Parlando di colazione in generale, Maurizio ci scrive: mi ricordo un mattino in un bellissimo hotel di Roma vidi una coppia di sposini giapponesi, che bello, in viaggio di nozze a Roma, che facevano colazione con i peperoni. Sarà perché non dice i peperoni, devo dire che non riuscivo neanche a guardarli, ma neanche a fare colazione.
0: No, ma non è questione di non digerire i peperoni, anche se li digerisci, però la mattina e anche la sera, perché io poi ho notato questa cosa, quando ero molto giovane potevo scassarmi la peperonata alle 11 di sera dopo essere tornata dalla palestra e poi andare serenamente a dormire. Adesso se mi azzardo a mangiare un peperone devo sapere che poi ho quelle 4-5 orette prima di andare a sdraiarmi, però a colazione non si può sentire.
1: Però scusami, lo faceva anche Aldo Baglio in Tre Uomini e Una Gamba.
0: È
1: che
0: vero.
1: Stava, finisco
0: ma
1: di mangiare la peperonata e scendo.
0: Peperonata. È vero, in Tre Uomini e Una Gamba, quando deve scendere.
1: È certo.
0: Perché devono partire per la Puglia. Peperonata.
1: Peperonata alle 7 del mattino, mezzogiorno, topi morti.

0: eyes on it.
1: My Zonit Marshmallow Kane Brown su Radio Number One, quando sono le 18.52. Adesso ci sono gli Oasis, la canteranno questa sicuramente per quei pochi fortunati che riusciranno a vederli, sempre che non litighino e non mandino tutto all'aria come fanno sempre.

0: Lidl può sembrare una pubblicità di un supermercato, invece non lo è. Restate con noi, Donne al Volante, qui su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Buona serata, sono le 19 qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio, 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti, calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.

0: My Body Isn't Ready, Somber su Radio Number One, le 19:05 minuti. Abbiamo parlato di crociere che talvolta vogliono dire vacanza mordi e fuggi, perché arrivi in mete molto gettonate, arrivi nei porti, visiti molto velocemente il posto, la città, e poi la sera ti devi reimbarcare. Allora si possono riscoprire invece, prendendosela con più calma, dei piccoli borghi talvolta sconosciuti che si trovano nel nostro paese, perché è stato fatto proprio una sorta di sondaggio, uno studio che ha analizzato molte località appartenenti al circuito dei borghi più belli d'Italia, e ne sono usciti tantissimi. Il primo di questi è Monte Grimano Terme, che è un piccolo borgo delle Marche immerso nel paesaggio dei Montefeltro.
1: Esatto, e peraltro sono tutti luoghi poco fotografati, cioè nel senso tutti vanno un po' negli stessi borghi, negli stessi posti, perché sicuramente sono scenici, sono suggestivi, li consigliano anche tutte le guide possibili immaginabili, ma se sono anche questi altri, questi underdog classificati come borghi più belli d'Italia, un motivo ci sarà, e quindi ci sta anche riscoprire insomma questi luoghi meno noti ma comunque con un grandissimo fascino.
0: Guarda, io ne ho l'ho letta la classifica, i nomi sono veramente tanti, sarò ignorante io, l'unico che proprio mi è saltato all'occhio, Bovino in provincia di Foggia, e poi Aieta in provincia di Cosenza, ma ce ne sono tanti altri, c'è Caprani Caprenestina in provincia di Roma, Monteverde in provincia di Avellino, Castelponzone in provincia di Cremona, quindi prendersi quel momento in cui si stacca, in cui si apprezza di qualcosa di piccolo, tranquillo, ma molto molto storico.
1: E poi io un giro in tutti i borghi più belli d'Italia, altro che turismo e mordi e fuggi. Facciamo 6 mesi in giro per borghi, fotografiamo, sì, ma soprattutto mangiamo, perché secondo me lì il turismo enogastronomico, muah! Oh, yeah.

0: Zucchero e la sua Occhi qui su Radio Number One, una canzone che era contenuta nell'album Fly, che peraltro compie oggi proprio 20 anni, perché è stato pubblicato il 22 settembre del 2006. Peraltro, piccola curiosità riguardante l'album, ha un sottotitolo questo disco, che è Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini. E proprio Zucchero ha spiegato il significato di questa frase, perché ha detto: sbagli un numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi, sei incerto in auto e subito ti suonano, quelli sono i tacchini, sono tutte le persone che ci impediscono di volare, intolleranti, arroganti, ignoranti, ognuno ha i suoi tacchini e ci sono perfino paesi interi che hanno i propri.
1: Fly, un album che conteneva tra gli altri anche Bacco per Bacco, Un Chilo, che sono state due canzoni insieme a Occhi, protagoniste delle stagioni radiofoniche tra il 2006 e il 2007. Abbiamo ricordato così il grande, immenso Zucchero qui su Radio Number One. Abbiamo parlato invece poco fa di borghi belli da visitare in Italia, magari anche poco conosciuti. Allora Patrizia ci consiglia di visitare Saluzzo in provincia di Cuneo, che è stupenda. Io non da saluzzese, si dirà saluzzese l'abitante di Saluzzo? Saluzzino, non lo so, da torinese, e quindi comunque sono più o meno in zona, confermo e la consiglio.
0: Allora mi inviti e me la fai vedere.

0: canzoni dell'estate. Sorry, scusa, lo sento. Mi ricordi una, ma soprattutto mi ricordi due, no?
1: Lo dica, certo.
0: Diciamo.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi. Tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: L'era già andato via.
5: Non lo so. Berti, parli con Gabro.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Berti, allora facciamo così: le do il mio IBAN, salda quello di oggi, quello di ieri, quello dell'anno scorso, quello di 5
3: Ciao raga, ci beviamo domani.
5: Niente, ha trovato un modo di farlo andare via, come al solito.
4: Non ci vuole tanto.
5: Fa orecchie da mercante.
6: Non lo voglio sapere.
5: Ma no, lei dovrebbe saperlo perché dovrebbe segnare tutte le consumazioni che fa Berti, no? Cioè, se no. Siamo qui a fare, no? Se no...
6: Buonasera Luca.
5: Sì, buonasera.
6: Sa chi la saluta?
5: No, non è che cioè, ognuno deve fare il suo mestiere. Cioè, io non riesco a capire, qui ognuno fa un po' i fatti suoi.
7: Non mi meraviglia.
5: Sì, cioè, ci mancava quell'altra in cucina. Stasera c'è una festa. Va bene, è il penultimo spazio di questa serata, di questo martedì sera, questo 22 di settembre.
4: Domani inizia l'autunno.
5: No, domani è equinozio.
4: Chi lo sa dove sarà?
5: Chi sa dove sarà l'equinozio? E salutiamo invece anche Alessia che voleva ritrovare una canzone. Salutiamo gli amici di Pavia. Alessia, ciao, saluto tutta Pavia, bellissima.
4: Anche la provincia, dai.
5: Dai, anche la provincia, guarda, esageriamo. E salutiamo Alessia che voleva ascoltare questa canzone perché gli ricorda un momento bellissimo della sua vita con un suo fidanzatino, dove sa quelle cose che nascono quando uno è giovane.
4: Il primo amore non si scorda mai.
5: Esatto, è un po' come la pizza che fa schifo, no?

0: Buonasera, signor Gabriel.
1: Buonasera, che succede?
0: Prendiamo un pan, prendiamo un piano perché non so. C'è la barista che non ho capito cosa sta facendo.
1: Dorme, eh?
0: Non so, ma ne sa. Cosa sta facendo lì dietro?
2: Posso avere un aumento?
0: No!
1: Si è svegliata.
0: Basta che... La prendi lì, niente, vabbè. Va bene, buonasera da questa radio number one.
3: Madonne
0: cose, che fra un po' andiamo a casa.
1: Sì, non manca tanto, c'è giusto spazio per l'ultimo dedicato.
0: Esatto, abbiamo l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo martedì sera, questo 23 di settembre. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Ci dispiace per coloro, non siamo riusciti ad accontentare in questa serata, però purtroppo, come ricorda puntualmente il signor Berti, non ci abbiamo più spazi.
1: Domani tornano, nel frattempo potete dirci cosa state facendo in questo martedì sera, che è iniziata la settimana. È un po' un giorno un po' così.
0: Il martedì è un po' un giorno che viene tra
1: prima del mercoledì.
0: Guardi, sì. Ma sono di quei giorni così. Guardi, lei, guardi. Lasciamo stare. Va bene, comunque dal lunedì al venerdì ci avete gli spazi per il dedicato, quindi organizzatevi di conseguenza. Questa invece è una canzone che volevo ascoltare gli amici di Lugano. Buona serata, salutiamo anche Serena. Buonasera dagli svizzeri. Buonasera, salutiamo Lugano, salutiamo il Canton Ticino e non solo il Canton Ticino, ma a tutto il resto del pianeta, perché potete ascoltarci attraverso la nostra app. Diciamo le cose come stanno.

0: La grande Sheena O'Connor che ci ha lasciato qualche annetto fa, purtroppo, e questo che era Nothing Compares to You del 1990, grazie per la richiesta, un capolavoro, magari non tutti sanno, scritto dal grande Prince, che infatti ha queste assonanze un po' simili a Purple Rain sugli arrangiamenti, qualcuno ci ha fatto caso, qualcuno anche no. Grande canzone, grande musica, come ogni sera puntualmente a partire dalle 23.
1: Il number one classics dalle 22 alle 23 con Chiara, vita ecco, compagnia, ecco. Grandi successi anni 70, 80 e 90.
0: Uff. Talk about

0: That's You Yet, bellissima.
1: Posso fare una pausa?
0: Ma anche no, perché adesso dica, signor Gabriel.
2: Beh, c'è l'ultimo disco, poi andiamo. Stia ferma lì.
0: Stia lì un attimo, si rilassi, vada dietro il bancone, per favore. Olivia Rodrigo.

0: E signor Gabbro, come si dice in italiano, stiamo per chiudendo, va bene?
1: Bravissimo.
0: Bravissimo, io avevo mille in italiano.
1: Ci risentendo domani, dai.
0: Assolutamente, secondo me alle meno 4 ore alla mezzanotte.
1: Bravissimo,
0: domani.
1: Ho visto, e anche i calcoli.
0: Quante ne sappiamo, i calcoli renali. Va bene, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi. Tra un attimo arriva anche la nostra Chiara e Number One Classic. Cheers.
2: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, sono le 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
3: Si parte anche in questo martedì sera su Radio Number One con Chiara Papanicolaou. Si parte, se state partendo, se state andando da qualche parte, ma la regola vale che anche se si è a casa, tranquilli, rilassati sul divano, con un bicchiere di vino, con un pezzo di cioccolato fondente, ecco, no? Perché so che agli amanti, insomma, degli alcolici piace concludere la giornata con io non so niente di vino, di alcolici, con un amaro? Possibile? Ci sta? Io invece lo concludo sempre con un pezzo di cioccolato fondente. Più fondente è, meglio è. L'importante è che in ogni caso la compagnia sia quella di Number One Classics e la nostra musica 70, 80 e 90. Partiamo.
2: Number One Classics.

Qualcosa da aggiungere? Se non Let the Music Play, Barry White, del 1976? No, non ci sarebbe nulla da aggiungere, perché verrebbe da dire: ma vuoi che questa non sia in assoluto la più famosa delle canzoni della discografia di Barry White? Ebbene no, cioè, nonostante sia un capolavoro incredibile, non ebbe risultati clamorosi a livello di classifica, fermandosi all'epoca alla 32esima posizione della Billboard Hot 100. Riuscì comunque a entrare nella top 10 britannica. Fatto sta, vuoi non vuoi, 1976, sono passati 50 anni, noi la cantiamo, noi la conosciamo a memoria ed è ciò che conta. Su Radio Number One, i Number One Classics, ora Curiosity Killed the Cat con Down to Earth.

Maxi Priest con questa Close to You. Siamo proprio all'inizio degli anni 90, tondi tondi, spaccati spaccati. Lui nato nel 1961, di origine giamaicana, si trasferisce con la famiglia in Gran Bretagna alla ricerca di una vita migliore, una condizione economica più stabile, più serena per tutta la famiglia, penultimo di una lunga serie di fratelli e sorelle, 9 per la precisione. E si porta dietro però un'eredità gospel, reggae, R&B, soul music, che lo porta alla sua produzione discografica che tutti conosciamo e che abbiamo ritrovato in Number One Classics in questo martedì sera, ora anche You Make Me Feel Like Dancing, e qui siamo nel 76. Yep.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
2: Su Radio Number One.
3: Radio Number One. Che nome dai d'un suono?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui. Personale.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.